0: Buonasera, signorina. Lei parla l'italiano?
1: No, monsieur, je regrette.
0: Mi scusi, signorina, ma da quando l'ho vista entrare non ho fatto altro che guardarla.
1: Mais, monsieur, je ne vous comprends pas.
0: La prego, signorina, venga a ballare con me.

0: Signorina, posso offrire qualcosa da bere?
1: Comment? Non, je n'ai pas soif, monsieur, merci.
0: Mi sembra un po' strano, ma io credo che l'ho già vista in qualche parte.
1: Vous ne parlez pas français du tout?
0: Un peu, ma c'est difficile.
1: Mais on ne se comprend pas si mal.